follia. Volevo un Mercedes bianco, lo stereo e servo stesso.

Oh mamma mia, facciamo una pazzia, andiamo giù a Sorrento a passeggiare, compriamo un appartamento, sì, sul mare.

0: Sale la temperatura.
1: Fuori fa freddo adesso, dentro di me lo stesso. A volte mi guardo allo specchio, ma non vedo il mio riflesso. Forse sono io che non voglio guardare, ma giuro che quando lo farò dentro non ci sarà più una persona a metà. Tutto quello che non provi, questo è il peso del cuore, che ha molto dentro, poi urlo in silenzio. Una lacrima cade ma non fa rumore. Quando dentro il deserto ogni cosa è un miraggio, non credi più a nulla, l'hai detto tu. Per amare qualcuno ci vuole coraggio, sì, ma per amarsi di più.

Questo mondo non fa per me, forse un mondo per me non esiste. Sono solo anche qui con te, come se nessuno mi capisse. Forse sono io che non ho il coraggio di cambiare, di sorridere e fingere di stare bene anche quando sto male. Il tempo ha preferite che non sempre richiude. Da una crepa esce il male, ma è da lì che entra luce. Quando dentro al deserto ogni cosa è un miraggio, non credi più a nulla, l'hai detto tu. Per amare qualcuno ci vuole coraggio, sì, ma per amarsi di più.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Siamo ritornati lui.

volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

vent'anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che

Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Voglio averti mentre tutti non mi vogliono, bere fin quando non divento assai ridicolo. Per dirti frasi senza senso tu mi guardi e ridi, sentirti dire vieni a letto e leva sti vestiti. Io faccio le canzoni in sere come queste, col

0: dell'altro divisi per sempre. Certe fratture non le ricomponi, non esiste un tasto per tornare indietro, non esiste legge per ricominciare.
1: Non è mai facile guardarsi dentro, fuori percorsi.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

portare con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere sincera, pensa che ti tradisci.

Buona domenica 24 maggio 2026. La Chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972, il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: Edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi? Di chi?

0: Va tutto l'anno e mi faceva dire sì, Milano, tu non trattarmi mai così.
1: Vincenzo, io ti ammazzerò.

0: Siamo tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Andiamo avanti con la nostra classifica italiana. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 8.
1: Nulla è per sempre, bel profumo tu sulla

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: Cosa sei tu?
1: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
2: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una

più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè, non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale! Hai solo bisogno di seguire la mia routine. Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con Trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

Normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

0: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Italia Starter Pack.
1: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana. Con la

Bentrovate, bentrovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni

Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro. Numero 10, apriamo così.

0: Lead Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela, era l'anno 2023. Abbiamo

quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita.

Saranno quelle notti in Vespa, io, tu e il montone di mio padre, le sue tasche larghe, le tue mani fredde, torneranno le pizze e poi l'amore, il cane che vuole sedere sul letto, tanto noi saremo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa, non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo, e sarà bellissimo di nuovo, tanto Roma è bella sempre, quasi.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti.

0: Sorry.
1: No.

Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play. Exclusive Dance Chart.

I problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi Metà della mela. Era l'anno 2023.

0: italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: Solo i più belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango, il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
2: Sono le 16 e 7 minuti.
3: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
1: I più belli.
0: Siamo tra le prime 4, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco, ai più belli e in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una

0: protagonisti e più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno,
0: la brutta storia di Emma sfreccia in vetta. Numero uno, una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia, racconta la fine di una storia d'amore intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

0: nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
3: Buona domenica 24 maggio 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del mare.
4: Bike sputtering on me.
5: That's not what you want on a cross-country trip.
4: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
5: No, mate, you ride.

0: 81. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Boom, boom, boom, boom. You got your boy child coming. Now money was money way before I came along.
2: I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you.
3: Gianfranco Piria presenta Me and Blues.

bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Lean Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Arriva un momento nella carriera della maggior parte degli artisti in cui non gli importa più di fare dischi o quasi lo fanno per hobby, tanto ormai il successo è in cascina. Eric Clapton è arrivato a tutto questo con Old Sock, composto da 10 cover e 2 brani inediti, un tuffo nel passato che per Clapton, lista degli ospiti in questo viaggio della nostalgia, include un mix di eroi contemporanei come a suo tempo J.J. Cale, Chaka Khan, Paul McCartney, Ty Hall e Steve Winwood. Qui lo ascoltiamo insieme a Paul McCartney. Paul McCartney e Eric Clapton, qui a Mean Blues.

Van Morrison abbiamo sempre detto di tutto e di più, la cosa che risalta è questa grande capacità di alzare il livello di qualità rispetto al suo precedente lavoro. Lo definirei un mito ancorato al blues e a tutti quei suoni che lo hanno reso una pietra miliare della musica popolare internazionale. Questa è King for the Blues, Van Morrison, qui a Mio Blues.

sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Mark Brossard si è conquistato un posto di rilievo nel panorama musicale internazionale, un artista completo che riesce ad essere coinvolgente con la sua grande voce. SOS Songs è un progetto con il quale Mark rivaluta spesso alcuni brani del passato, come questa Tell It Like It Is, un vecchissimo brano, un grande successo di Aaron Neville. Qui a Me and Blues, Mark Brossard.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music, pow, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sean Webster è sulla scena rock blues inglese da qualche anno. Nel suo modo di suonare sono evidenti le influenze che arrivano dal suono di Albert Collins e Gary Moore, mentre vocalmente è coinvolgente, raffinato e con un tono che arriva a toccare ogni cellula sensoriale, primaria direi anche secondaria, due grandi doti che viaggiano su linee parallele senza che l'una prevarichi l'altra. Non è da tutti, direi, praticamente è uno bravo. A questo punto c'è da chiedersi come mai in tutti questi anni non abbia ricevuto la sua giusta attenzione. Questo è Highwayman, Sean Webster.
2: We'll leave you with

Descrivere la musica di un artista con una sola parola sarebbe troppo facile, ma farlo con la musica di Mark May sarebbe praticamente impossibile. Una cosa è certa però, trasuda il suo profondo amore per il blues. Tutto è iniziato in una famiglia di musicisti. Suo fratello maggiore Ken gli ha insegnato a suonare la chitarra e lo ha introdotto con artisti ad artisti come i Beatles, Jimi Hendrix. L'ex chitarrista e cantante dei Dixieberth Band ha scoperto il blues quando sua zia gli prestò una copia di un live dei B.B. King, quando aveva a quei tempi soltanto 11 anni. Ne rimase affascinato e non poté più farne a meno. Questa è Blue Monday da Ian Texas Live, qui per voi a Mia Blues, Mark May Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Future Soul è stato registrato tra Jacksonville e i Phantom Studios in Tennessee. Il disco nasce da un nucleo di autori ristretto e molto molto molto affiatati. Un lavoro con produzioni lontane dal blues rock tradizionale, con arrangiamenti asciutti che non snaturano però il DNA della band. Questa è Be Kind, tedeschi Trucks Band, qui a Me and Blues.

Fullness of Blues di Angela Strayler, ci sono brani di Elmore James, Muddy Waters, Chuck Berry, Otis Rush, Jimmy Reed, Ollie Wolf, Little Milton e tanti altri ancora. Bastano solo questi nomi per rendersi conto della qualità di questo lavoro, niente stravolgimenti vari, ma la chiara intenzione di mantenere intatta l'ossatura originale dei brani. In fondo che bisogno c'era? Bastano la sua voce, i suoi fraseggi e il prestigio di una donna che ha dedicato molti anni della sua vita al Texas Blues. Questo per voi è Me and Blues, Angela Strayler.

concludiamo questa puntata di Me and Blues con Katarina Pejak, cantautrice e pianista residente a Belgrado, attiva sulla scena musicale internazionale da più di 10 anni. Pur concentrandosi principalmente sulla sua attività di cantautrice e interprete, ha maturato una vasta esperienza nel settore culturale, partecipando a numerosi progetti nei Balcani. Ha iniziato a esibirsi nella tarda adolescenza, suonando nei blues club della sua città natale. Si allontana dalla musica classica dopo aver ascoltato dischi di Otis Pan, Ray Charles, Tom Waits, Nina Simone e Norah Jones. Qui per voi a Me and Blues, Katarina Pejak.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Bentornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio.

0: avanti con la nostra classifica italiana. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 8.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sulla mia pelle non passa mai, no mai. Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera.

0: la mia risposta sei tu.
1: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
2: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione?

0: Ma vabbè, non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono di tonnellata...
0: Ma una piega!
1: Non ci credo, amore, come stai?
0: Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: Oh no,
0: negative.
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
1: Ma è assolutamente normale!
0: Hai solo bisogno di seguire la mia routine. Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio Vangeli.
1: Oddio, con tutta questa roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, ti metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: ma sono te.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

0: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno. E non si torna più, che mania per la gente, l'orrore. E non si parla più della grande Maria.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Italia Starter Pack.
1: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
2: Sono le 19:06.

duplicando i rotti. Si chiama antitesi, ribaltamento, quel che succede qui in questo momento. Se penso all'arte, ne ho abbastanza, mi ha rotto il cazzo pure il cielo in una stanza. Se questa musica, che per voi è magnifica, per me è più bella, se va in classifica, tanto qui chi vuoi che se ne accorga. Se sono Mozart o solamente Morgan, non mi diverto più ad andare contro tutti. Signore e signori, ecco a voi i

amando a modo mio. Ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio.

0: tutto.
1: L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: e signori,
1: Fabio Sciollintano.
0: Allacciate le cinture. Il battito aumenta, il cuore accelera. Non c'è spazio per i deboli di cuore.
2: Qualcuno ci ha detto che siamo dei sognatori. Bene, è il momento di ricominciare a sognare. Insieme.

0: casse dei club, alle strade della città, la rivoluzione è appena iniziata.
1: I never knew.
2: Al mixer Fabio Sciollintano.
1: He's so fabulous.

In radio, in TV, nello smartphone e con il tuo smart speaker. Ascolta Fabio Sciollintano.

quando esistevano gli after hour e vivevamo in un orario fuori dal normale, after hour. Mi gustaría vivir toda la vida en after hour. ¿Cómo se vive en after hour?

Ciao a tutti, nuova puntata di Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore, con Fabio Amoroso e Mila. Alzate il volume perché oggi si parte veramente a cannone. Arriva Jennifer Lopez insieme a David Guetta, Save Me Tonight. Questo è il remix di Umberto Balzarelli,

0: Sentite, se cominciamo dall'inizio.
1: Next level.
2: Next level.
3: Ad un livello superiore.
0: Smettila.
3: Next level.
0: Ho il mal di testa.
4: Non è una festa in casa. Siete pronti a bere? Siete pronti a sudare fino a puzzare?
5: Se continui a danzare con il diavolo, un giorno lui ti seguirà a casa.

0: questo era Free Your Mind di Clune e Prospa. Mi trovate all'interno di Next Level, nello spazio quello già Tech House. Oggi probabilmente rimarremo su questo stile, proprio per entrare nella primavera, quella musicale degli apericena, quelli che portano alla notte, dove l'afro house è già svanita. Anche se noi ci riserviamo comunque di suonare molte tracce afro house qui all'interno di Next Level, perché è uno dei sound che anche nel 2026 farà tendenza.
1: Una volta iniziato

Jesus.

0: diamo al mondo un assaggio di quello che lo attende.
1: Next level.
0: Il mio potere più forte
1: suona nell'aria. Next level.
2: Tocca a me.
1: Ad un livello superiore.
2: Così si ha scritto.

sento. Questi botta tipo palla in dura. Mi vorrei che mi dura una coda. Se mi chiamo chi ti porta a casa. Se ti punti per la pazienza. Non è buona per la conseguenza. Per il tutto se veri le busse. Ti sistemo la roba. Spero la mia alza. Sto tutto giocato. Cosa stai cercando? È tutto sbagliato. Ti stiamo guardando. Vedo tutto giocato. Cosa vuoi cercare? Il passo sbagliato.

House, prodotta da Fabio Amoroso, remixata da Fabio Amoroso, si chiama Prostituta, canzone che trovate su bandcamp.com. Se vi piacciono i miei remix, se vi piacciono i miei lavori rielaborati ad un livello superiore delle hit che ci sono in circolazione e anche le hit del passato, perché no, perché comunque il mio DJ set è ampiamente personalizzato dai miei lavori, oltre che dalle novità e dalle tracce che fanno muovere la massa. Arriva in scena, arriva Green Velvet, Medusa.

Brain still.

Next Level.

0: forse.
1: E questi erano i side piece che non si smentiscono mai con la loro function. Tutte le tracce di Fabio Amoroso lo sapete, le trovate su bandcamp.com, come vi dicevo anche prima, però dovete cercare il profilo di Diablo Mix per scaricare l'alta qualità. Mentre lo streaming è gratuito, andate sul canale di Diablo Mix su bandcamp.com e ascoltate tutto quello

0: Il futuro?
1: Ad un livello superiore.
0: Potrebbe non esistere affatto.
2: Ci divertiamo, solo in modo un po' diverso ora.
3: Hai un giorno di gloria.
0: Molte delle cose che diamo per scontate un giorno non esisteranno.
3: Allora, che dite se cominciamo dall'inizio?
0: Quel giorno gli umani cesseranno di comunicare.
3: Sei pronto?
4: Sono pronto.
5: E tu chi cazzo sei?
6: Manteniamo tutti la calma.
5: Quell'uomo, signore e signori miei, è
7: Fabio Amoroso.
8: Il mondo conta su di lei.
3: Si va in scena.

IDID e Greggio, Up In My Sights. Questa è un po' più di nicchia per quanto riguarda la produzione della Tech House. Dovete cercarlo bene bene, in circolazione non è facile come tutte le altre tracce che suono. Tutte le tracce di Fabio Amoroso invece, quelle inedite, le trovate su tutte le piattaforme di streaming come Spotify, iTunes, Amazon, Deezer e chi più ne ha più ne suoni. E ci sono anche gli shop per il download, non dimenticatelo. Anche se poi oggi il download si può fare anche su Spotify, se non erro, per ascoltare anche quando non siete collegati ad internet. Arriva Polovic, Hills.

Sono un messo.

90 Remix, un format tutto originale che portiamo nel vostro locale, al vostro private party. Le informazioni contattateci al 339-8594-059. Fabio Amoroso e Mila, anni 90 Remix. The Real Original Party.

Baby Rexha, New Religion. Naturalmente il giro che sentite è quello di Insomnia, su cui è stata ricostruita questa traccia New Religion, ricantata da Baby Rexha. E questa invece era la mitica

Sì.

ci troviamo nel mondo degli anni 90 remix, con l'ultima traccia di oggi, Modo Eins Zwei Polizei, perché Fabio Amoroso e Mila Se Volete gli propongono un'intera serata anni 90 remix, che poi scivolano anche nel 2000 remix, o attingono dagli anni 80 e 70 remix, tutto bello rielaborato in sonorità tech house, molto trascinanti, molto coinvolgenti, come il sound di Next Level, che vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. In alto il volume e alla prossima, ciao, sulla vostra radio preferita.

0: Mi ricordo quando
1: Fabio Sciollintano
0: portava capelli lunghi. Eravamo giovani

Give me love.

l'ego fermo immagine di un'era lontanissima, noi due vicini e liberi, padroni su quell'isola. Rompevamo giudici, l'amore, poi la musica e gli amici a quella tavola, la foto tu conservala se vuoi.

fida da te manager loro paradis. Viva tu rovina, voglio avere si da feed. A ci fundata mi sfida, a sofferenza perché sta nascendo un sorriso. Te fanno non fisca roba basta si ben figa. Ci non copiciamo e ci resta piglieria. Non riesci a pensare che tu sei stata imparata. Ci che ti ha tagliato curto. Modena te cosa non ti manager na suo padrone. Usando che se mastica non si sputa. I pusci vegano solo i soldi grandi. Quando basta una fight se fanno fritte.

rimasta la vita catena non in pena. Oggi tengo in mano tutta città, sta cattiveria tengo in tuo DNA.

0: No feste loca che frega terra contra Milano. Parlo me pa secondi giano. Ciuscava, ciuscava. Ciu mocio te vone fa mala. Chi sono un nocire se già mi mostalo. È tornata lontano, vo su regalare. Perché sono l'unica cosa che falo.
1: L'unica cosa che falo.
2: Cresciuti col buio.

0: Sie jetzt Radio Studio Play.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

si aggiunge alla schiera di quelle di cui vi stiamo parlando in questi giorni e nei nostri video qui sulla nostra radio web Puggini On Air. Seguiteci sul nostro canale YouTube Marco Puggini, e so che molti di voi, vi do il bentornati, lo fanno, e lo fanno anche da parecchio tempo, condividono con noi le loro impressioni, ci danno il loro feedback attraverso i like e le condivisioni, e vi ringraziamo tantissimo per questo. Allora parliamo di Il Solito Lido, Francesco Renga e Neck in camicia e infradito per il nuovo singolo dell'estate. Ecco l'annuncio del brano in arrivo il 9 giugno, Il Solito Lido. Già disponibile in pre-save e pre-ad, Il Solito Lido, una produzione di Epic Sony Music, mette insieme ironia, irriverenza e un po' di sound anni 80 per ricreare la leggerezza dell'estate italiana. Il brano è stato scritto e composto da Francesco Renga, Davide Sartore, Diego Ceccon e prodotto da Neck, Enrico Bran e Marco Paganelli. Racconta la disillusione e il disincanto della generazione dei due artisti, che usano l'ironia di chi sa che la vita va sempre vissuta alla ricerca della felicità, affrontata col sorriso e con il cinismo garbato di chi ha gli strumenti per poterlo fare, perché molte cose sono già successe e molti colpi li abbiamo già parati. E cammino a passo lento verso la fine del mondo con la camicia e l'infradito. Una frase della canzone che rappresenta il momento che ognuno sta vivendo. In arrivo dal 9 giugno, per cui mi raccomando, la nostra playlist è qui nella descrizione del video con tutte le canzoni aggiornate in tempo reale. Dal 9 giugno, dopo la mezzanotte, dopo pochi minuti, troverete questo singolo nella nostra playlist insieme a tutti gli altri singoli in uscita, e sono moltissimi questo fine settimana, tante nuove hit che potete scoprire nella nostra playlist. Questo nuovo singolo farà parte della scaletta del tour che comincerà il 2 luglio da Roma, culminerà a Verona il 5 settembre. Già più di 9.000 biglietti venduti, e andrà avanti fino alla sessione autunnale nei palazzetti. E questi sono gli appuntamenti: il 2 luglio, cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma; il 5 luglio, Marostica Summer Festival a Marostica; e l'11 luglio, Anfiteatro dell'Anima Cervere; e il 14 luglio, Piazzale della Rosa Sassuolo; il 29 luglio, Festival di Magliano, Area Concerti Magliano; il 1 agosto, Oversound Music Festival Lecce; il 2 agosto, Castello Tramontano Matera; 4 agosto, Banchina San Domenico Molfetta; 7 agosto, Piazzale d'Alaggio, Festival 20 Eventi Piombino; il 16 agosto, Roccella Summer Festival, Roccella Ionica; il 17 agosto, Mercati Saraceni, Cirò Marina; 19 agosto, Arena 3040, Carovigno; 27 agosto, Teatro Antico, Taormina; 27 agosto, Teatro Valle dei Templi, Agrigento; 2 settembre, Piazza dei Cavalieri, Summer Nights, Pisa; 5 settembre, Arena di Verona, a Verona naturalmente; 7 settembre, Piazza della Loggia, Brescia; il 9 settembre, Planet Arena, Pestum; 7 ottobre, Mediolanum Forum di Assago, Milano; 11 ottobre, Teatro Augusteo, Napoli; 12 ottobre, Teatro Tim, Bari; 16 ottobre, Europa Auditorium, Bologna; 19 ottobre, Teatro Verdi, Firenze; 21 ottobre, Teatro Colosseo, Torino. Vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che nella descrizione del nostro video su YouTube, al quale invitiamo ad iscrivervi se non lo avete ancora fatto, c'è la playlist con tutti i nuovi singoli ed album aggiornata in tempo reale, quindi cliccateci sopra ora, finito questo video, ascoltate le nuove proposte musicali del mondo discografico italiano, e andate a vedere anche gli altri video sul nostro canale YouTube e gli altri singoli
album in uscita questo venerdì. Buona serata a tutti, restate sintonizzati.

ascolto il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associo al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

fa rincorrere l'alba. Tu vuoi la verità, da, da. C'è chi non riesce a farcela e chi la verità la sputa in faccia. Vuoi la verità, qua, qua. C'è chi è disposto a dartela e non è detto che ti piace. Tu che dici, vedi solo

Italia.

0: balla più di quelle
1: mosche affacciata al balcone. Per la strada c'è desolazione, ti aspetto impaziente contando le ore come un condannato che attende la morte. Punta alle quattro stazioni, ci diamo un bacio, mi passi il borsone, tue lucide labbra profuma di rose mentre le tue spine mi avvolgono il cuore.

Fin si pigliamo con un gioco e se mogliamo a mano. Video senza stipendio, si meno in una bella per il registro assettato. Ma che tenga a Parisi, finisce, rimane, ci fa tutto questo. Ma che tenga a Parisi, non ci può portare, ma

farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita e gli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazz, zazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglio di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai e vai che sto qui aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una

tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, e al cinema ci tu.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: La figlia mia domani il grande ciò andrà tutto bene.
1: Ho una cosa da dirti.

0: Telegram, qui le bugie sono in vendita, tu sei fiero della verità, meglio del Pentotal.
1: La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiaggia e mare, come barche all'orizzonte. Ci per...

chiama, sono Yakuza. Mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti? Dice che è figo. Mentre si muove fa rampa.